0: Sanchi, sí, parla di Sanchi, c'è una per sicuro, e también área agrícola, ma è una cosa in Yajanisarga, no hai cosa voglia tatar con 100 pibendeme o 150 pibendeme, igual c'è per boliviano, pi boliviano, ma non valor ne usci con anga. Si ne ho fatto $10,000 pi al 7 cambio, un rantico canchi con anga, ma che mancia il chiaia. Boliviano volganchis, allin de valuas, facciata analizarina, e allin di aquí, mamma Emiliana.
1: Ari, Joaquimpi, afectaciones, Joaquimpi, manifestaciones, tuku y laya cargo, risas, un chaitata, sumas y achenapa, sumas tata, entienden allatas, casa y mainatachus, kai, Bolivia, si un chespichay, economía en iscapurichicum. Pachi, pachi, Francisco Barreti, tu cama, pachi Bolivia, kai cama, compañerispa, cargaiku, uichi, huakichi, un walesia cargo, ricusaichi.
2: Uichi,
3: uichi.
2: Chaya carga, kunampak chaskikuna.
4: Wayra wasis wankos kachakuspa, kwichiwa kechiwa.
5: Quechua, parlajuna Bolivia suyun chismanta. Uhtawan tinkusunchis, kausainin chismanta umayikunapa.
4: Pacharispa,
2: Red Quechua Herbol, satélite nectar.